0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Y no falte la bandera, la celebración. Y FM OK, buena radio.